0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lugama en los 40.
2: Para Mars again.